Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente.

0: Sono le 6:57.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema al riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice poverina dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: 56 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo spettro sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare. Ci attiveremo per far sì che quelle italiane possano iniziare a transitare senza attendere che la burocrazia europea si sommi alla nostra, annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Trump, un momento cruciale per l'Iran, devo prendere una decisione importante. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo scontro sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kWh per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire, previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale definitiva e respinge l'accusa di fare campagna elettorale. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare nell'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati, lo riporta NBC, citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito a NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Ancora tensione nei cieli del Baltico, dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca oggi hanno violato lo spazio aereo lituano allontanati da due Eurofighter F-2000 italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo, Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier, il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump, esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ira del Cremlino. Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne, un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi, l'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34, è un impegno della Repubblica non solo impedire e reprimere, ma prevenire, cancellando questa sorta di ritardo, di carenza culturale, serve anche la scuola. Sottolinea la Presidente. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno è accaduto dopo il temporale che ieri a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so fatiscente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km quadrati dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 18 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. La Chiesa oggi ricorda San Giuseppe da Copertino, sacerdote francescano e mistico, patrono degli studenti e degli aviatori, noto per i suoi prodigi e le sue levitazioni. San Sofia, martire romana, venerata insieme alla figlia, fede, speranza e carità, tre figlie. San Ferreolo, vescovo di Vienne e martire del IV secolo. I nati di oggi? No, prima vediamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1851, quando nelle edicole esce il New York Times, il primo numero del quotidiano destinato a diventare una delle testate più famose al mondo. Nel 1947 entra ufficialmente in vigore il National Security Act, firmato dal presidente Truman, che fonda la CIA negli Stati Uniti. Nel 1970 a Londra muore a soli 27 anni Jimi Hendrix, uno dei chitarristi più influenti e iconici della storia della musica rock, mentre nel 1998 viene istituita l'ICANN, l'organizzazione no profit responsabile della gestione dei nomi a dominio e degli indirizzi IP della rete internet. I nati di oggi, ora sì, Greta Garbo, Gianfranco Vissani, Ronaldo il fenomeno, campione del mondo e leggenda del calcio brasiliano e internazionale. Greta Garbo, vabbè, la sappiamo, una delle più grandi misteriose attrici della storia del cinema. E poi Vissani, il celebre chef gastronomo, personaggio televisivo italiano. Ci lasciamo con un bellissimo pensiero: la bellezza di un percorso non risiede nella velocità con cui lo si attraversa, ma nella profondità con cui lo si comprende. È tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

18 settembre, ci siamo, il gran finale è qui, benvenuti all'ultima, indimenticabile puntata di Estatissima, al vostro Alessandro Pizzotti, insomma, ha il cuore che batte un po' più forte, no? Perché chiudiamo un viaggio meraviglioso durato 3 mesi, fatto di musica, di storie, di ospiti e soprattutto della vostra incredibile compagnia. È stato veramente un onore essere la vostra colonna sonora dal 22 giugno ad oggi e per questo finale di stagione abbiamo deciso di fare le cose in grande. Vogliamo che questo sia il party radiofonico più rumoroso, allegro e spettacolare di tutta la nostra emittente. Non c'è spazio per la tristezza, perché oggi celebriamo la bellezza di questa stagione con una potenza sonora mai sentita prima. Grazie per aver ballato e cantato con noi, per averci scritto, per aver reso ogni singolo minuto davvero speciale. E ora, ricordatevi, perché avremo le ultime puntate delle nostre rubriche con Ermanno Accardi e gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese e anche nel mondo. Lorenzo Zucchi con i litorali e le spiagge italiane da non mancare, magari, perché no, per la prossima stagione o per questi ultimi scampoli d'estate. E ancora il nostro amico il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha dettato i consigli da non seguire, i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. È stata una rubrica frizzante e piacevole da ascoltare. E allora alzate il volume al massimo, aprite le finestre e fate sentire a tutto il mondo che l'estate di Estatissima non finisce, ma resta con voi per sempre. Pronti per l'ultima grandissima esplosione? Andiamo! Sigla!

che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: E siamo tornati allo spazio degli italiani, ultimo appuntamento della rubrica curata da Ermanno Accardi. Ci ha raccontato Ermanno veramente tanti personaggi che hanno segnato la storia Italia, ma tanti altri insomma ce ne sono e ve li racconteremo sicuramente prossimamente. Chiudiamo in bellezza, beh, insomma, con un personaggio insomma che si ricorda per tante cose interessanti, caro Ermanno, Gaia Aulenti, no?
1: Certo, certo, certo, Alessandro, buona fine estate a questo punto a tutti noi. E che dire, certo, parliamo in ultimo di Gaia Aulenti, ma certo per in ultimo per importanza, che è nata della Sperla nel 1927 e si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama dell'architettura e del design del XX secolo. La sua formazione si svolse presso l'Università di Milano, dove si specializzò in architettura. La sua carriera si sviluppò appunto nel contesto storico del dopoguerra, un periodo di rinascita e rinnovamento per l'Italia caratterizzato da una forte spinta verso il modernismo e la ricostruzione culturale e infrastrutturale del paese. Gaia Aulenti si contraddistinse per un approccio che coniugava funzionalità, innovazione e rispetto per il patrimonio storico. La sua capacità di reinterpretare gli spazi integrando elementi moderni con elementi storici le permise di creare ambienti eleganti e funzionali. Era nota per il suo stile sobrio, l'attenzione ai dettagli e la sensibilità nel progettare ambienti che fossero allo stesso tempo pratici e culturalmente significativi. Tra le sue opere più celebri si annoverano la trasformazione del Museo d'Arte Orientale di Roma, il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e l'allestimento del Museo d'Arte Moderna di San Francisco. Tuttavia, il suo progetto più noto rimane la ristrutturazione della stazione di Milano, oggi nota come stazione di Milano Porta Garibaldi, esempio di come l'architettura possa coniugare funzionalità, estetica e rispetto per il contesto urbano. E chiaramente ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'architettura e il design italiani a livello internazionale. È stata una pioniera nel campo del restauro e della valorizzazione dei patrimoni storici, contribuendo a elevare il ruolo dell'Italia nel panorama culturale mondiale. La sua attività ha anche aperto la strada a molte donne architetto in un settore storicamente dominato dagli uomini. Il suo lavoro ha portato lustro all'Italia grazie alla capacità di valorizzare e reinterpretare il patrimonio storico con un occhio innovativo e contemporaneo. La sua attenzione alla qualità dei materiali e alla cura per il dettaglio, ha fatto sì che i suoi progetti fossero esempi di eccellenza sia estetica che funzionale. E poi il suo successo internazionale ha rafforzato l'immagine dell'Italia come paese di grande tradizione culturale e di avanguardia nel design. Non sono molte le controversie documentate riguardanti Gaia Aulenti, che sono tipiche delle grandi figure che un po' dividono. Tuttavia, come spesso accade con appunto con le figure di grande rilievo, alcune critiche sono state rivolte alla sua interpretazione di certi restauri e alle scelte stilistiche adottate. Alcuni critici hanno sostenuto che la sua predilezione per il modernismo è entrata talvolta in contrasto con il valore storico di alcuni ambienti, ma in generale il suo operato è stato ampiamente apprezzato e rispettato. Oggi Gaia Aulenti è ricordata come una delle più grandi architette e designer italiane, simbolo di innovazione, sensibilità culturale e capacità di valorizzare il patrimonio storico senza perdere di vista le esigenze contemporanee. La sua eredità vive nelle opere che ha lasciato, nel ruolo pionieristico che ha svolto per le donne nel mondo dell'architettura. Le sue creazioni continuano a ispirare architetti e designer di tutto il mondo. Gaia Aulenti, con cui concludiamo la nostra rubrica. Ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito per tutta l'estate, caro Alessandro. Noi ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Lasciamolo così in sospeso.
0: In sospeso. Grazie, Ermanno. Buona fine estate.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Estatissima!

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra estatissima 2026 in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che vado subito a salutare. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi per tutta questa bellissima estate che abbiamo vissuto insieme ai litorali e alle spiagge italiane nel tuo stile balneare. E si chiude in bellezza oggi un'isola, la Sardegna, ma andiamo soprattutto nel Golfo di Orosei perché ci attende Cala Luna.
1: Assolutamente, oggi chiudiamo con una delle spiagge più note, no? Di tutto il nostro territorio, delle coste, del quale ti ringrazio di avermi fatto parlare per la stagione. Insomma, siamo nella nostra isola Sardegna e siamo in particolare nel Golfo di Orosei. Parliamo di Cala Luna, che è proprio una delle spiagge più note. È lunga 700 metri, ha una sabbia chiara, però allo stesso tempo ha anche queste grotte naturali che offrono ombra, per cui nelle ore più calde tipicamente la gente si rifugia all'interno delle grotte perché c'è comunque la sabbia, no? L'accesso avviene via mare, quindi tipicamente con la grande imbarcazione, oppure si può fare un trekking, che però è molto impegnativo, sono circa 3, quindi valutiamo sempre bene le nostre condizioni, soprattutto se fa molto caldo, prima di raggiungere Cala Luna. L'acqua è molto limpida, il fondale però diventa profondo rapidamente. La spiaggia è in generale priva di servizi, anche se c'è comunque un piccolo punto ristoro stagionale, ma la cosa stupenda, oltre alla, così, all'acqua e alla sabbia, è proprio che sono date da queste grotte che sembrano quinte teatrali scolpite dal vento e dal mare.
0: Senti, raccontiamo un po' di cosa c'è da vedere nei dintorni.
1: Allora, sono in questo caso ancora attrazioni naturali, no? Ho parlato prima di un trekking che ci fa raggiungere la spiaggia se siamo in buone condizioni psicofisiche, ma qua oltre a raggiungere la spiaggia ci possiamo anche muovere, perché a pochi chilometri troviamo ad esempio la gola di Sugorropu, che è uno dei canyon più profondi d'Europa, no? Naturalmente è raggiungibile con un percorso escursionistico sempre di una certa rilevanza, no? Perché ci sono un po' di pendenze, no? Non è in pianura. Da Cala Gonone partono poi anche le visite alle grotte del Bue Marino. Si può invece con l'imbarcazione, e queste grotte sono famose per l'incisione rupestre, e le sale interne sono spettacolari. Praticamente nelle sale delle grotte ci sono dei laghi, no? Insomma, praticamente tutto il territorio della zona del Golfo di Orosei è un paradiso naturale per chi ama camminare immerso nella natura selvaggia.
0: Davvero si è promosso il Golfo di Orosei, così come tutta quella splendida veramente vagonata di spiagge, una più bella dell'altra.
1: Sì,
0: andiamo
1: veramente
0: a chiudere con la gastronomia del territorio.
1: Naturalmente, in questo caso sulla costa orientale della Sardegna il piatto più rappresentativo è la fregola, no? La fregola con le arselle, che la fregola è una pasta di semola tostata, no? E servita appunto le arselle, che sono le piccole vongole locali. La tostatura della fregola dà al piatto praticamente un profumo unico e riconoscibile ovunque, no? Ma naturalmente nella zona non dimentichiamo che è molto diffuso anche il pecorino sardo, magari così da spuntino da spiaggia, no? Accompagnato dal pane carao, piccissimo dell'isola, prodotto nelle zone interne del golfo, quindi nelle regioni della sottoregioni della Barbagia e del Supramonte. Insomma, visto che per raggiungere la spiaggia siamo andati in barca, questa volta abbiamo avuto uno stile balneare in alto mare.
0: Grazie davvero di cuore al nostro Lorenzo Zucchi, un abbraccio e ovviamente alla prossima stagione.
1: Grazie.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento per quanto riguarda i consigli psicologici da non seguire, questa rubrica curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato appunto da Roma, che ringraziamo per essere stato con noi in tutti questi 3 mesi. Grazie caro Luca.
1: Grazie a voi Alessandro e buona estate a tutti ancora.
0: Allora, siamo appunto l'ultimo venerdì di questa estate 2026, no Luca? I famosi consigli psicologici che non devi seguire oggi ci portano a cambia vita a settembre.
1: E questo è l'ultimo e bisognava dirlo, anche perché diciamo poi ci sarà tutta un'altra estate, abbiamo sentito questo consiglio, cambia vita, cambia tutto, modifica tutto, lascia perdere tutto, no, questo estremismo che appunto probabilmente è davvero da non seguire, perché cambiare si può, forse si deve e forse è conveniente quando uno vuole, però questa idea che a settembre uno cambia tutto, diciamo, è davvero pericolosa, anche perché bisogna intanto vedere cosa cambiare, che quando si cambia non è che per forza bisogna anche buttare via le cose utili, positive, che invece si hanno. Si può andare a modificare alcuni aspetti, si possono andare a vedere. Magari durante l'estate abbiamo fatto dei ragionamenti, dei pensieri, abbiamo avuto qualche idea nuova, qualche progetto nuovo, va benissimo, ma portiamolo a settembre nella nostra vita, guardiamo la vita che abbiamo, le cose buone che abbiamo e eventualmente innestiamo un cambiamento, portiamo un nuovo progetto, però sempre gradualmente, perché cambiare tutto può essere diventare anche una cosa traumatica, fatta di fretta e furia e ci fa stare peggio. Mentre gradualmente fare dei passaggi intelligenti, pensati, con un buon ascolto, allora sarà davvero un passaggio positivo. Quindi diciamo, per chiudere, l'estate sta finendo, inizia un nuovo anno, godiamoci anche quest'anno, portiamoci anche l'estate in quest'anno e più che cambiare tutto, cambiamo quello che non ci andava bene e finiamo il resto, così dopo un'estate avremo anche un buon anno che incomincia e ci porterà cose nuove e buone.
0: Grazie, grazie al dottor Luca Saita che ringraziamo davvero per questi 3 mesi di radio estiva. Alla prossima stagione Luca, un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro e un abbraccio.

arrivati alla fine di questo incredibile viaggio chiamato Estatissima. È stato un onore, un piacere farvi compagnia, pensate, dal 22 giugno ad oggi. Abbiamo vissuto l'estate insieme tra canzoni, ospiti e tantissime emozioni. Ma anche se il programma finisce, l'estate resterà dentro di noi per tutto l'anno. Potete riascoltare ogni singola intervista della stagione su estatissima.it. La nostra community su Facebook e LinkedIn resterà attiva ovviamente per tutti voi. Grazie ancora a tutti gli ospiti che hanno partecipato al nostro programma, che ci hanno regalato davvero tante, tante storie utili e tante informazioni che possono servirci. Se volete ritrovare Alessandro Fizzotti e tanti delle persone che hanno dato la voce al nostro programma, potete sintonizzarvi per il Fizz in the Morning e il Fizz Show a partire da ottobre sulla vostra radio preferita. Buona vita, buona continuazione e alla prossima estate, sempre insieme. Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Schlein scrive a Meloni, malumori nel campo largo, Conte non si può lavorare con il governo. Elezioni in Russia, urne aperte da oggi fino a domenica, Putin cerca il consenso tra apatia e seggi nei territori occupati. Bomba d'acqua a Firenze, infiltrazione agli Uffizi, salvo il bacco di Caravaggio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la lettera di Elly Schlein alla Premier Giorgia Meloni sul clima e sul tema dell'energia pubblicata su Repubblica cade come un sasso nello stagno e non trova sponda all'interno del campo largo. Di più, c'è chi parla pertis verbis di un errore, insomma stupore per l'iniziativa della quale gli alleati erano all'oscuro, che si trasforma in malumore facendo aprire una nuova crepa all'interno dello schieramento progressista. Giuseppe Conte attende la sera per recapitare il suo messaggio nella bottiglia alla leader Dem. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo. Mentre Angelo Bonelli alla DN Cronos giudica un errore tendere la mano alla Presidente del Consiglio, che peraltro coglie la palla al balzo sostenendo che la lettera di Schlein è un implicito riconoscimento al lavoro del governo e assicurando che approfondirà senza pregiudizi i temi toccati dalla leader Dem. Se ci sono proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione, ha detto. Insomma, un vero e proprio cortocircuito nel campo largo, con gli alleati a darsene di santa ragione e la Premier che invece non chiude affatto all'appello della segretaria del PD. Ci spostiamo agli esteri, la Russia al voto per le elezioni per la Duma. Da oggi a domenica il paese è chiamato alle urne in un contesto del tutto privo di candidati indipendenti, competizione reale, osservatori neutrali in grado di verificare la regolarità del voto o dei sistemi elettronici. La consultazione con ogni probabilità si trasformerà nell'ennesima conferma del potere di Vladimir Putin. Sebbene le forze di opposizione all'estero e l'unico partito contrario alla guerra rimasto in patria, Yabloko, abbiano invitato i cittadini a recarsi ai seggi per invalidare le schede e segnalare il proprio dissenso, la risposta della popolazione resta gelida. Secondo le rilevazioni del centro di ricerca indipendente Levada, appena il 28% dei cittadini intendeva partecipare, mentre ben il 66% ignorava persino le date della consultazione. La cronaca: bomba d'acqua a Firenze ieri giovedì, oltre 45 mm sono caduti in un'ora, l'acqua si è infiltrata alla galleria degli Uffizi sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il bacco di Caravaggio. L'infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del bacco. In seguito alle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. Economia: stop al pagamento del bollo auto nel 2027 per milioni di veicoli, ma chi sarà esentato? A fare luce sugli effetti della misura l'analisi di altro consumo che ADN Cronos Lab Italia ha potuto visionare. Non si tratta di un'abolizione definitiva, salvo proroghe o nuove norme, dal 2028 la tassa tornerà a essere dovuta secondo le regole ordinarie. L'esenzione riguarda le persone fisiche e può essere applicata a un solo veicolo assicurato per contribuente. Per le automobili il limite è fissato a una potenza non superiore a 80 kW, corrispondenti a circa 109 cavalli. Sono comprese le auto alimentate a benzina o gasolio, anche se dotate di un sistema ibrido. Il dato da controllare sulla carta di circolazione è quello riportato nel campo P2. Lo sport: torna in pista la MotoGP dopo il weekend spettacolare vissuto a Misano. Il Moto Mondiale si sposta in Austria. Da oggi, venerdì 18 settembre, fino a domenica 20, si comincia con le prime prove libere nella mattinata per poi continuare con le prequalifiche del primo pomeriggio. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto.

0: Summertime.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: www.radioradio.it. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico intenso con rallentamenti sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Incidente sulla tangenziale est di Milano con incolonnamenti tra lo svincolo Paullo e lo svincolo Rubattino in direzione Lecco. Disagi per un incidente anche sulla tangenziale ovest con code tra Opera e Assago in direzione Laghi. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ancora traffico intenso a Bergamo con rallentamenti sull'asse interurbano tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Summertime.
1: Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Immagina.
1: Sono le 11:57 minuti.
2: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Esiste il chiaro pericolo che i crediti di imposta indebitamente percepiti, qualora permangano nella disponibilità degli indagati, possano essere negoziati ulteriormente compensati con conseguente immissione nel mercato di crediti inesistenti oppure dispersi o occultati. Sono le esigenze cautelari ravvisate dal GIP Angela Cardi, che ha autorizzato il sequestro preventivo ai fini di confisca di oltre 12.500.000 euro nei confronti di Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, grattacieli in zona Parco Lambro, e dei due legali rappresentanti, ovvero il patron del gruppo Andrea Bezzecchieri e il responsabile dello sviluppo immobiliare Gianluca Zammarchi. Le ipotesi contestate sono truffa aggravata e indebita compensazione dei crediti d'imposta inesistenti. Il giudice, in 17 pagine di provvedimento, ritiene che le argomentazioni della procura siano fondate e meritevoli di condivisione. Lo sport in questa edizione del Punto News, e partiamo con il Legnano Basket Knights che stacca il pass per i playoff. La SAE Scientific Soevis vince lo spareggio per l'accesso diretto ai playoff. La squadra di Paolo Piazza supera 17-68 Treviglio nel turno conclusivo della stagione regolare e festeggia il quinto posto davanti a 2000 tifosi al Pala Bossani. Sfatato lo storico tabù orobico sin dai tempi della 2 per la società del presidente Tajana, che stacca così il pass per la post season, evitando il rischio delle forche caudine play-in. Legnano guadagna una settimana di riposo in attesa dei verdetti degli spareggi preliminari e si prepara al quarto di finale con la Pallacanestro Livorno, quarta forza del girone B. Qui il commento caldo ed entusiasta del presidente Marco Tajana.
4: La grande missione, una roba fantastica. Sesti in un campionato, una difficoltà estrema, con una storia super. Stasera devo dire 10 ragazzi, ma 10 no del pubblico. Devo dire che tanti anni a Legnano, sentire così tanto calore, è stata un'emozione incredibile, ce lo meritiamo tutti, un'annata fantastica, e adesso andiamo a goderci i playoff, cazzo, andiamo!
3: Di tutt'altro umore il Lilla. Il Legnano chiude la stagione con il pareggio per 1-1 sul campo della Vergiatese, un risultato che purtroppo non basta per la qualificazione ai playoff. La squadra di Porro domina il primo tempo e lo chiude davanti grazie al gol di Bilangini al 28esimo. La Vergiatese riequilibra subito con il gol di Zeroli dopo 7 minuti dall'inizio della ripresa. Nei Lilla, disposti con il consueto 3-5-2, si vede dal primo Pellini che cambia di regia dopo un lungo periodo di assistenza per infortunio. Chiudiamo con la Ippica. Dopo 26 corse arriva il primo successo in carriera per Olbrich, un castrone di 6 anni di proprietà di Denis Pederiva, montato magistralmente da Mirko Mammano Lupo e gentleman rider legnanese che oggi era impegnato a Merano nella sesta corsa. Il premio Hotel and Suite Flora, un handicap di classe 2GR disputato su 2400 metri della pista piana dell'ippodromo meranense, con un montepremi di 7000 euro. E non poteva essere diversamente, viene da dire, visto che Mirko abita a Legnano proprio nella contrada rosso-blu e per giunta proprio in via Flora. Un successo ottenuto con una condotta accorta fino ai 400 metri finali, momento in cui Olbrich e Mirko hanno profuso il massimo sforzo, chiudendo con una lunghezza di vantaggio su Baballi. Un ritorno alla vittoria per Mirko Mammano Lupo, che giunge dopo qualche sfortunata prova e che rilancia le sue ambizioni di un fantino tra i migliori in Italia nella sua categoria. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
2: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico intenso con rallentamenti sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Incidente sulla tangenziale est di Milano con incolonnamenti tra lo svincolo Paullo e lo svincolo Rubattino in direzione Lecco. Disagi per un incidente anche sulla tangenziale ovest con code tra Opera e Assago in direzione Laghi. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ancora traffico intenso a Bergamo con rallentamenti sull'asse interurbano tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista, tastierista e sassofonista, e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: la musica indipendente, Ora Musica, tutti i giorni a quest'ora si torna indietro nel tempo. Bentrovati da Riccardo Pellegrini e buon venerdì, alle porte di un weekend. Siamo pronti per ascoltare le novità del giorno. Come sempre però, ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1990.

Come Past to You, un grande pezzo di Prince che ha lanciato Sinead O'Connor nel 1990. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un grande classico, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi abbiamo semplicemente L, ovvero Lucia Lin, in arte L. Il suo singolo si chiama Il mare sta piangendo.

0: Senti il rumore del mare, senti che bello il suono del mare, beh, la canzone secondo me più bella in assoluto. Il mare sta piangendo, era il singolo di Elle, novità al primo ascolto, ora musica, subito un'altra novità, si chiama Here to Stay, Brian Scavullo.
1: I feel so-

0: canzone.
1: Canzone, il celebre brano di Lucio Dalla, scritto con Samuele Bersani, qui in rotazione nella nuova versione di Marzian, uno dei nostri ospiti della settimana. Interessante il suo progetto, perché c'è fuori un EP dove reinterpreta dei classici, ma è in arrivo anche un album con brani inediti di questo personaggio. Spazio a Sorriso, Dillo alla Luna.

0: Dillo alla Luna. Beh, insomma, il titolo evoca anche un grande pezzo di Vasco Rossi, no? Dillo alla Luna. Questa invece è la canzone di Sorriso, novità Aura Musica. Ci sono dei brani che vengono recuperati anche tanti anni dopo. Pensate, il prossimo è stato recuperato dopo più di 20 anni e remixato in questa nuova versione. Si chiama Stella Bella ed è il brano di Valentino Forte.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: questa è la bella versione remix per il brano di Valentino Forte qui a Ora Musica.
1: Golden Classic, Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code a tratti per il traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Passiamo alla 9 Milano Chiasso, dove abbiamo code per il passaggio alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Riguardo i cantieri autostradali questa notte, chiusa la A4 Milano Venezia dalle ore 21 alle 5 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
4: Al centro esatto della musica.
3: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
5: Punto Radio Punto Summertime.
6: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: ngua se va può.
1: Ciao Sonia Borr con il nuovo singolo. Ciao Sonia Borr è un personaggio che spesso troviamo con le sue produzioni qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna nel nostro angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1982, considerato un inno all'amicizia. Amico è di Dario Baldambembo.

Dan Bembo oggi nell'angolo dei ricordi con Amico è brano che tra l'altro è stato firmato anche da Mike Bongiorno, che scelse questo brano come sigla di una delle sue trasmissioni, ovvero Super Flash, uno dei suoi storici quiz. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica torniamo alle nostre promozioni con Monica e Milano Squilla.

0: lo vuoi. Milano squilla, era il singolo di Monica, qui a Ora Musica.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Romanzo musicale è il nuovo singolo di 11 Rosso dopo il buon riscontro ottenuto dal suo singolo debutto che era Occhi Sconfinati. Oggi novità qui è appunto questa nuova canzone 11 Rosso. Nel frattempo ha superato le selezioni regionali di Sanremo Trend e in questi giorni è a Sanremo per partecipare alla serata finale. Auguri, in bocca al lupo. Bala con il featuring di Vanessa Belgiovine, la prossima che ascoltiamo si chiama Vieni con me. Vieni, vieni.

Vieni con me, vieni con me. Questo è il singolo firmato Bala con Vanessa Belgiovine. Andiamo a chiudere ora musica. Ultima novità di oggi, Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Amore, questo è il messaggio di Sadie a Asfalto Sacro. C'è un album che si chiama Tra un milione di voci, questo invece è il nuovo singolo, appunto, Abbracciami. A chiudere Ora Musica di oggi, da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: e 56 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Stop bollo auto, già si pensa ad allargarlo per le famiglie numerose. Berlino, la Commissione dell'Unione Europea presenta una proposta per tassare gli extra profitti. Terzigno, 14enne, va a scuola con una lama da 18 cm nello zaino. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica. È solo un primo passo la cancellazione per il solo 2027 del bollo auto per le autovetture di piccola e media cilindrata. Il governo ha promesso di voler abolire per sempre il balzello che pesa sulle tasche di molti automobilisti. Inoltre la norma non è ancora arrivata in Parlamento, già si pensa alle modifiche, ovviamente estensive. Si ragiona su come alzare la soglia per le famiglie numerose o come consentire di aiutare chi l'auto la usa per lavoro e magari supera l'attuale limite di esenzione, ma c'è anche chi propone di rivedere il superbollo, quell'aggiuntivo che si applica sulle auto potenti e che da tempo si pensa di alleggerire. Le diverse associazioni dei consumatori poi fanno i conti. Il risparmio stimato medio è tra i 113 e i 163 euro, meno della stangata che il caro carburante promette sulle tasche degli automobilisti. Ci spostiamo agli esteri, il tema degli extra profitti torna ad animare il dibattito politico europeo. Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, arrivando al gruppo e all'Ecofin informale a Dublino, ha ribadito che la mia prospettiva molto chiara nei confronti della Commissione è che presenti ora opzioni concrete per una tassa sugli extra profitti. Klingbeil ha inoltre affermato che Bruxelles non può ignorare la realtà quotidiana di milioni di persone nel nostro continente. La vita è diventata più cara, i prezzi degli alimenti aumentano, gli affitti aumentano, i prezzi dell'energia aumentano. E infine ha lanciato un appello alla Commissione europea affinché presenti finalmente delle proposte su come una simile tassa sugli extra profitti possa concretamente configurarsi. La cronaca: un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. I militari, arrivati sul posto assieme alla mamma e al papà del giovane, hanno sequestrato l'arma. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di armi. Economia: le azioni del sindacato ANIEF per il personale di sostegno. Ai nostri microfoni parla Giuseppe Gullo, dirigente sindacale.
3: Ci troviamo di fronte ad un paradosso strutturale che la scuola italiana non può più permettersi di ignorare. Da un lato abbiamo una gigantesca massa di precarietà con oltre 200.000 cattedre coperte ogni anno da contratti a tempo determinato e dall'altro assistiamo al dramma di intere regioni, scuole isolane, piccoli comuni montani dove i dirigenti scolastici non riescono a trovare maestri da mettere in cattedra. Non si tratta di mancanza di vocazione tra i giovani, ma del fallimento diretto di anni di errata programmazione ministeriale, imbuti formativi a numero chiuso e blocchi burocratici strangolanti. Per uscire da questa emergenza e garantire la continuità didattica che le famiglie legittimamente chiedono, servono azioni immediate e non rinviabili. 1. Sblocco dell'abilitazione. Bisogna rimuovere le barriere d'accesso e le strettoie a numero chiuso per i corsi abilitanti. Non ha alcun senso privare il sistema scolastico di docenti già laureati o con anni di servizio alle spalle, lasciando in una bolla di precarietà e costringendo le scuole a ricorrere a chiamate ad emergenza. 2. Ampliamento dei posti sul sostegno. Il diritto all'inclusione degli alunni con disabilità viene sacrificato verificato ogni giorno dalla cronica assenza di personale specializzato, causata da un contingente universitario di posti al TFA sostegno del tutto insufficiente e mal distribuito sul territorio nazionale. Occorrono migliaia di posti in più per formare gli insegnanti e fermare il valzer di supplenti non specializzati che cambia ogni settembre. 3. Equalizzazione retributiva. I maestri della scuola dell'infanzia e della primaria gettano le basi cognitive e umane dell'apprendimento di ogni individuo ed è inaccettabile che a parità di responsabilità e ore lavorative percepiscono uno stipendio inferiore rispetto ai colleghi della scuola secondaria. Serve una parità salariale immediata che restituisca dignità economica alla categoria. Proprio per dare un punto di riferimento solido, risposte concrete e una tutela quotidiana su tutte queste tematiche, come ANIEF abbiamo inaugurato la nostra nuova sezione nazionale sostegno. Quindi tutti i docenti che cercano informazioni, consulenze, chiarimenti normativi possono contattare direttamente la nostra squadra scrivendo all'indirizzo sezione.nazionale.sostegno@anief.net.
1: E concludiamo con lo sport. Kimi Antonelli è un futuro in Ferrari? Oggi no, domani chissà. Il pilota italiano, leader del mondiale di Formula 1, ha parlato del tema in un'intervista ad automoto.it senza chiudere le porte al cavallino. Adesso sto bene dove sono, sono contentissimo di essere in Mercedes, anche perché sento di avere un debito da ripagare nei loro confronti per tutte le opportunità che mi hanno concesso. Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Nel 1964, Frank Di Cioccio conosce il talentuoso chitarrista Franco Mussida. I due decidono di suonare insieme e presto il progetto Black Devils si trasforma in quello dei Grifoni, band di accompagnamento al solista Gian Pieretti. Proprio quest'ultimo li presenta a Ricky Gianco, all'epoca tra i rocker più importanti d'Italia. Con la voce di un giovane cantante di nome Teo Teocoli, proveniente dalla band dei Demoniaci, inizia una nuova carriera come complesso beat con il nuovo nome,

Summertime. Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici delle aziende.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo. Una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese è l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra, che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circo, lo fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione lo obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il Centro Civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel Centro Civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e venti di guerra, che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: È una sigla che fa venire i brividi, perché in questo appuntamento si sente la più bella musica degli anni 70-80. Magari qualcuno che ha un po' di voglia di riascoltare queste canzoni dice: ma che brividi, perché so che oggi arriverà qualcosa di veramente interessante. Ciao a tutti, ben trovati un'altra volta con la voce di Marco Del Weis. Altri 60 minuti anche oggi dedicati alla musica degli anni 70 e 80. Ormai la minestra è questa qua, quindi penso sappiate anche voi ormai come è composto il Golden Classic. Grazie alla radio che vi sta facendo sentire la più bella musica del mondo, che è questa qua, quella che state ascoltando ormai da qualche giorno a questa parte, o magari da tanti mesi, o magari da qualche anno. Va bene, il Golden Classic comunque fa parte di questa trasmissione e soprattutto fa parte di questa radio. Detto questo, direi di non dilungarci in cose frivole, ma di partire immediatamente con l'ascolto della prima canzone di oggi. Questo è un grande, grande classico con il gruppo degli America.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

che sotto sotto ve la state canticchiando. Anche perché era un motivo talmente importante, talmente famoso di quegli anni, che non si può non ricordare. Beh, magari i giovani di oggi che stanno sentendo per la prima volta magari Golden Classic staranno dicendo anche: che musica era questa? Abituati alla musica che sta girando ora nella radio, insomma, effettivamente questa era musica un po' diversa. Canticchiata, fischiettata, fatta come volete, era la musica degli America con Horse with No Name, che è stato il più grande successo in assoluto di questo trio, composto da Jerry Beckley, Dan Pick e Dewey Bunnell. Storia un po' particolare questa qua, loro nascono in, boh, non lo so, una situazione un po' strana dove nascono. Vabbè, poi ve lo spiegherò in un altro giorno, ok? Poca professionalità questo speaker, però grande musica. E beh, questo è vero. Anche perché stanno arrivando insieme a noi un gruppo che si chiamano Heart, Wind & Fire. Gruppo che ogni tanto facciamo ascoltare, ma ogni tanto li snobbiamo. Male, male. Ci sentiamo questa canzone che si chiama... Volete sapere? Si chiama Star.

Come ho già detto prima, due mostre sacre della musica con la voce vocale femminile. Aretha Franklin con Usuhiu e poi, beh, quella che ha preceduto è stata una grande signora, grande attrice, Barbara Streisand con Never Give You Up, una canzone che ogni tanto ci sta bene nel Golden Classic, anche perché noi non, di solito non facciamo passare sempre il ritmo funky che caratterizza il Golden Classic, però in questo caso sì, dai. C'è una bella voce, quella di Melba Moore, che chiude la prima parte del Golden Classic, si chiama Very Easy.

0: canzone da giovani, eh? Questa canzone qua invece no, è tutta al femminile. Sì, sì, sì, da una grande, grande cantante è arrivata questa bella canzone che si chiama Melba Moore, il Derry Diz. Eccolo qui il grande successo, quello che si chiama This Is It. Prima parte del Golden Classic che termina, ci sentiamo tra poco.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Eravamo nel 1979. Che bei tempi. Che bei tempi per davvero. Con questo personaggio che ha fatto parte anche di, per un anno, di una formazione che era il Wet Report. Non so se avete capito l'importanza di questa grande, di questo grande nome della musica soul funk, che comunque ha fatto delle grandi belle produzioni. Questo è stato l'album che probabilmente ha avuto come canzone migliore questa qua che abbiamo ancora in sottofondo. Non so se ve la ricordate, I Should Love Ya. Yeah. Ed ora si parla di musica soul, anche se mi sta andando via la voce. Anzi, forse è meglio non sentirla la mia voce oggi. Ma sentiamo in compenso la musica dei Four Tops.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

il fatto di sentire la loro musica è una cosa emozionante. Sarebbe stato bello vederli quando erano in azione sui vari palchi dove loro si presentavano a cantare. Quartetto meraviglioso, con musica che variava dal doo-wop al jazz, al soul, all'R&B, ma soprattutto musica di grande qualità. Questa era la canzone che si intitolava I Know Woman Like the One God. Ed ora, nel nostro Golden Classic, cosa facciamo? Facciamo passare la prossima canzone? O alziamo questo slider e facciamo sentire lui? Facciamo sentire lui, dai. Oh, Ivo Bryson, forse è meglio così, meno da ubriaco. Dai, lo sentiamo con questa canzone che si chiama Go For It. Poi torneremo sulle grandi note della musica degli anni 70 insieme

0: qualcosa cantata insieme a Regina Bell? La roba insieme a Céline Dion? Comunque sempre cose molto molto interessanti del suo mondo. Era il 1982, l'abbiamo ascoltato con Don't Play With Fire, la canzone era Go For It, ed ora attenzione perché nel nostro Golden Classic si va avanti alla grande.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

che bella che è questa canzone. Ogni tanto mi faccio andare a questi momenti di poesia musicale, queste ballate meravigliose, perché sono canzoni che devono starci, dai, è inutile. E se siamo abituati a sentire i Golden Classic, quelli con la musica funky, beh, ci può stare anche il Golden Classic con la musica come questa di Harry Nilsson, Everybody's Talking. Se non ricordo male, faceva parte del film che era Un uomo da marciapiede, Robert Redford datato, dove in questo caso invece passiamo sempre dalla musica folk. Però ci sono loro, si chiamano Fleetwood Mac. Qua si sente molto bene la voce di Stevie Nicks, che canta questa bella canzone. Si intitola Gypsy. Dopo torneremo con altri pezzi.

Parlo per il mio amico della televisione, Ettore, guarda che dobbiamo aggiungere un'altra canzone. È il mio regista lui. Allora dai, questa l'abbiamo fatto sapere un po' a tutto il mondo, che, insomma, Ettore che fa il Golden Classic. Allora, erano il gruppo degli Impressions, anzi sono il gruppo degli Impressions, bel funky nelle cuffie che ho spaccato, perché hanno un bel basso in questa canzone, in particolar modo quella che si chiama Fan the Fire. Nascono a Chicago nel 1958, il loro genere musicale è il soul e la musica doo-wop, che era quel famoso modo di cantare in 4-5 alternandosi e entrando uno sopra l'altro con le canzoni vocali. Poi la musica soul, naturalmente l'R&B, ma noi li ricordiamo nel 1981 con questa canzone che secondo me si poteva anche cercare di ballare, aveva tutti gli attributi per far muovere le gambe alle persone all'interno della pista. Questa si chiama Fan the Fire ed è anche la canzone che prende il nome dall'album. Attenzione, ho detto all'inizio che avremmo avuto una dolcezza musicale insieme a questo grande personaggio.

scusatemi, come si fa a non amare la musica di James Taylor? Impossibile. Stiamo ripassando più o meno delle belle canzoni che ha fatto tantissimo tempo fa. Questa era quella che si intitolava Don't Let Me Be Lonely Tonight. In questo appuntamento, ma attenzione perché la prossima cambia completamente il genere musicale della trasmissione.

Forse era il 1977, non me lo ricordo molto bene, dovrò andare a controllare. Ma forse sì, Odeon Reggae, ve la ricordate che era anche la sigla di Odeon? Una vecchia trasmissione che Mamma Rai faceva? Molto simile a quella canzone, questa invece è quella che si intitola Honky Tonk Train Blues. Avevano qualcosa di molto molto simile, sì, lo stesso cantante, Keith Emerson, già facente parte di una formazione importante che erano Emerson, Lake and Palmer. E cosa dirvi di altro? Beh, non c'è più purtroppo, è scomparso all'età di 71 anni qualche anno fa, nel 2016. Mamma mia, come passa il tempo e come passano le canzoni. Vabbè, dai, la prossima che gusteremo insieme è quella con il signor Herbie Hancock.

non ditemi che questa canzone non vi piace. Quanto tempo fa l'abbiamo passata nell'ultimo Golden Classic? Non è tanto, non è tanto, no, no, no. Ve lo posso assicurare perché, come ho già ricordato più volte, questa trasmissione è composta da musica che vado a scegliere io, faccio queste playlist. E allora magari girando nei vari nomi mi ricapita di vedere delle canzoni che ho voglia di riascoltare e che mi piacerebbe far conoscere ancora di più a voi. E allora in questo caso Herbie Hancock ci sta alla grande con questo album del 1982 che si chiama Lift Me Up. La canzone era Motor Mouth. Noi chiudiamo la parentesi del Golden Classic e ci sentiamo ad un prossimo appuntamento, naturalmente sempre in televisione ma soprattutto in radio. Si chiude alla grande con questa formazione Odyssey, Going Back to My Roots. Ciao ciao, alla prossima!

0: Radio Punto.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Attacco in Arabia Saudita, ha colpito un caccia italiano. Salvini annuncia il rinvio dello stop Euro 5 ed estensione del taglio al bollo. Spifferi su Intesa, Stati Uniti e Russia, piano di evacuazione in Lituania, l'Eurogruppo diviso sulla tassa sugli extra profitti. Tra poco, restate con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Notte di paura nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove si trova personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. La struttura è stata bersagliata da un attacco che ha colpito un velivolo F-2000 della nostra aeronautica, parcheggiato in un'area decentrata. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha confermato che non vi sono militari italiani coinvolti né ulteriori danni alle infrastrutture della base. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato che porterà in consiglio di ministri un provvedimento per inviare per tutto il 2027 lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. La misura si affianca al decreto entrato oggi in vigore con la Gazzetta Ufficiale, che prevede il nuovo sconto sulle accise del gasolio e l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kW e moto. Un intervento che ha sottolineato il ministro. La Lega conta di ampliare a una platea ancora maggiore con la prossima legge di bilancio. Sul fronte geopolitico, indiscrezioni del New York Times rivelano che la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di siglare accordi economici con Mosca prima della conclusione del conflitto in Ucraina. Intanto cresce l'allarme nei paesi baltici. La Lituania ha predisposto un piano straordinario di evacuazione per i residenti di Vilnius verso il confine con la Polonia in caso di potenziale minaccia militare. Riunione informale dell'Eurogruppo a Dublino, con il tema della tassazione degli extraprofitti al centro del dibattito. Il commissario all'economia Valdis Dobrovskis ha precisato che al momento non esiste una proposta comunitaria, lasciando la decisione ai singoli stati membri, Germania e Irlanda. Tuttavia incalzano Bruxelles affinché presenti opzioni concrete entro il prossimo Ecofin di ottobre. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Con un messaggio sui social, l'ex deputato ha rassicurato i sostenitori sul proprio stato di salute, ringraziando il personale medico e annunciando che nelle prossime settimane condividerà il percorso di riabilitazione che lo attende a casa. Momenti di tensione a Torino durante una manifestazione antifascista organizzata in occasione di un convegno della polizia a cui partecipava il generale Roberto Vannacci. Un gruppo di dimostranti si è avvicinato ai cordoni di sicurezza lanciando uova contro le forze dell'ordine, che non hanno risposto prima che la protesta si trasformasse in un corteo lungo le vie cittadine. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: Tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: e 57 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con il Punto News. Al centro di questa edizione l'apertura della piscina di Legnano e gli eventi in città. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello rivolta al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in riferimento all'episodio che ha coinvolto i tre professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri tre professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'Istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a tre docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale. Si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente del nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per un incidente, chiuso il tratto tra Campo Dolcino e il bivio per Madesimo nelle due direzioni. Sempre per incidente, critica la situazione sulla 4 Milano-Venezia. Ci sono lunghe code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione di Venezia. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code anche verso Venezia tra Pero e Milano Est e proseguendo altre file per un veicolo in panne tra Cavenago e Trezzo. Trafficate poi la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Contestualmente chiusa per chi proviene da Varese l'immissione sulla diramazione Gallarate Gattico in direzione della 26 dei Trafori. Sulla stessa diramazione Gallarate Gattico, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Sesto Calende e Besnate in direzione direzione della Milano-Varese. Altra interruzione sulla 9 Milano-Chiasso tra le 23 e le 6, chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sempre per lavori a Milano sul tratto cittadino della 4 tra le 21 e le 5, chiusura tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per un incidente è chiuso il tratto tra Campo Dolcino e il bivio per Madesimo nelle due direzioni. Sempre per incidente, critica la situazione sulla 4 Milano Venezia. Ci sono lunghe code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione di Venezia. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code anche verso Venezia, Trappero e Milano Est, e proseguendo altre file per un veicolo in panne tra Cavenago e Trezzo. Trafficate poi la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Contestualmente chiusa per chi proviene da Varese l'immissione sulla diramazione Gallarate Gattico in direzione della 26 dei Trafori. Sulla stessa diramazione Gallarate Gattico, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Sesto Calende e Besnate in direzione della Milano Varese. Altra interruzione sulla 9 Milano Chiasso tra le 23 e le 6, chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sempre per lavori a Milano sul tratto cittadino della 4 tra le 21 e le 5, chiusura tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: 7:58 minuti.
1: Attacco in Arabia Saudita, ha colpito un caccia italiano. Salvini annuncia il rinvio dello stop Euro 5 ed estensione del taglio al bollo. Spifferi su Intesa, Stati Uniti e Russia, piano di evacuazione in Lituania, l'Eurogruppo diviso sulla tassa sugli extra profitti. Tra poco restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio. Francesco Vitale, notte di paura nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove si trova personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. La struttura è stata bersagliata da un attacco che ha colpito un velivolo F-2000 della nostra aeronautica, parcheggiato in un'area decentrata. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha confermato che non vi sono militari italiani coinvolti né ulteriori danni alle infrastrutture della base. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato che porterà in consiglio di ministri un provvedimento per inviare per tutto il 2027 lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. La misura si affianca al decreto entrato oggi in vigore con la Gazzetta Ufficiale, che prevede il nuovo sconto sulle accise del gasolio e l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kWh e moto. Un intervento che ha sottolineato il ministro. La Lega conta di ampliare a una platea ancora maggiore con la prossima legge di bilancio. Sul fronte geopolitico, indiscrezioni del New York Times rivelano che la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di siglare accordi economici con Mosca prima della conclusione del conflitto in Ucraina. Intanto cresce l'allarme nei paesi baltici. La Lituania ha predisposto un piano straordinario di evacuazione per i residenti di Vilnius verso il confine con la Polonia in caso di potenziale minaccia militare. Riunione informale dell'Eurogruppo a Dublino con il tema della tassazione degli extraprofitti al centro del dibattito. Il commissario all'economia Valdis Dobrovskis ha precisato che al momento non esiste una proposta comunitaria, lasciando la decisione ai singoli stati membri, Germania e Irlanda. Tuttavia incalzano Bruxelles affinché presenti opzioni concrete entro il prossimo Ecofin di ottobre. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Con un messaggio sui social, l'ex deputato ha rassicurato i sostenitori sul proprio stato di salute, ringraziando il personale medico e annunciando che nelle prossime settimane condividerà il percorso di riabilitazione che lo attende a casa. Momenti di tensione a Torino durante una manifestazione antifascista organizzata in occasione di un convegno della polizia a cui partecipava il generale Roberto Vannacci. Un gruppo di dimostranti si è avvicinato ai cordoni di sicurezza lanciando uova contro le forze dell'ordine, che non hanno risposto prima che la protesta si trasformasse in un corteo lungo le vie cittadine. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per incidente tra Cascina Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese. Sempre per incidente sulla 4 Milano Venezia code tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Code a tratti in carreggiata opposta per traffico tra Brescia Ovest e Desenzano. Ed è intenso il traffico nell'area milanese sulla 4, code tra Tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code anche verso Venezia tra Pero e Milano Est. Trafficate poi la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Contestualmente chiusa per chi proviene da Varese l'immissione sulla diramazione Gallarate Gattico in direzione della 26 dei Trafori. Sulla stessa diramazione Gallarate Gattico, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Sesto Calende e Besnate in direzione della Milano Varese. Altra interruzione sulla 9 Milano Chiasso tra le 23 e le 6, chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sempre per lavori a Milano sul tratto cittadino della 4 tra le 21 e le 5, chiusura tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona,

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
2: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Sondrio, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Sondrio, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali, e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano-Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano di alcuni centri del Varesotto contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini, che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di Enac scatenando le proteste del centro-sinistra. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato, e Palazzo Malino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR, che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di Enac.
3: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buon pomeriggio, traffico intenso e rallentato da un incidente sull'autostrada 4 Milano-Venezia verso Venezia, con code tra Brescia Ovest e Desenzano. Code ma per lavori sono segnalate anche a sud di Milano sull'autostrada 7 tra la Barriera e Binasco direzione Genova. Altri incidenti interessano l'area di Milano, ci sono code sul tratto milanese dell'autostrada 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per incidente anche sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro direzione Bologna. Intanto aumenta il traffico in uscita da Milano e troviamo code sull'autostrada A8 per Varese dalla barriera di Milano Nord fino allo svincolo per l'autostrada A9 per Como. Trafficate con code poi la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. E poi c'è traffico intenso e rallentato, come sempre in queste ore, sulle tangenziali est e ovest di Milano. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
1: Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Nico Secchio, detto di Trevi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando tenderà via via ad aumentare la pressione atmosferica sull'Italia. Ancora però saremo in un contesto di variabilità. Al nord cielo poco, parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia possibile durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, più raro invece sulle Alpi. Fenomeni assenti invece in pianura con bel tempo. Al centro Italia anche qui variabilità, tratti più compatta durante il pomeriggio sulle aree appenniniche con brevi locali temporali. E per concludere il sud, anche qui della variabilità e sarà possibile qualche improvviso temporale a ridosso delle aree montuose, altrove andrà meglio. Temperature sostanzialmente stabili. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo. Punto, radio punto, summer.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pulita. Semplicemente

Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo, una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese. È l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il centro civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarla è Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e venti di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
4: Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando tenderà via via ad aumentare la pressione atmosferica sull'Italia. Ancora però saremo in un contesto di variabilità. Al nord cielo poco, parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia possibile durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, più raro invece sulle Alpi. Fenomeni assenti invece in pianura con bel tempo. Al centro Italia anche qui variabilità, tratti più compatta durante il pomeriggio sulle aree appenniniche con brevi locali temporali. E per concludere il sud, anche qui della variabilità e sarà possibile qualche improvviso temporale a ridosso le aree montuose, altrove andrà meglio. Temperature sostanzialmente stabili. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Resta critica la situazione sulla 4 Milano-Venezia per un incidente in colonnamenti tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione di Venezia. Incidente anche a Milano sulla tangenziale Ovest, code tra la Vigevanese Vecchia e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Bologna. E sulla 7 Milano-Genova si sta in fila per lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione Genova. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Contestualmente chiusa per chi proviene da Varese l'immissione sulla diramazione Gallarate-Gattico in direzione della 26 dei Trafori. Sulla stessa diramazione Gallarate-Gattico, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Sesto Calende e Besnate in direzione della Milano-Varese. Altra interruzione sulla 9 Milano-Chiasso, tra le 23 e le 6, chiusura tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sempre per lavori a Milano sul tratto cittadino della 4, tra le 21 e le 5, chiusura tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Helen Shade Adu è nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959. Nei primi anni Ottanta, insieme a Stuart Matthewman, Henry Hale, Paul Dinman e Paul Cook, formano i Shade. Dopo aver firmato un contratto con la Epic Records nel 1984, la band dà alle stampe Diamond Life, album che raggiunge la vetta in molte classifiche mondiali e diventa uno dei maggiori successi degli anni Ottanta, con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: 53 minuti. L'alleanza Canada Unione Europea fa infuriare Trump, carne a Strasburgo più forti insieme, la stretta europea sui social, stop agli account per i minori di 13 anni, via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027, OpenAI rivela sì nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Tra poco, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nell'arco di 24 ore il rapporto tra Washington, Bruxelles e Ottawa ha vissuto un'accelerazione considerevole. Al centro c'è una parola nuova per il lessico comunitario, membro associato, lanciata mercoledì da Ursula von der Leyen durante il discorso dello Stato dell'Unione, diventata nel giro di poche ore un caso diplomatico internazionale. Questa mattina l'atteso intervento del premier canadese Carney alla plenaria di Strasburgo. La profondità dei nostri legami non si misura sulla base degli scambi commerciali né è scritta nei nostri trattati. I nostri legami sono profondamente radicati nelle nostre terre. Carney ha ricordato che nel cuore della Germania, sopra Weimar, c'è una cresta boscosa che si chiama Ettersberg e per decenni una quercia porta il nome di Goethe. Si tratta di un monumento vivente degli ideali più elevati della cultura europea, ha ricordato. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani ai social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Ursula von der Leyen ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per i minori di 13. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dai suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarvi o porvi rimedio. 6 sarebbero i nuovi casi di comportamento preoccupante dell'intelligenza artificiale. Il numero 1 di Anthropic, Dario Modei, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento dell'intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati i corpi dei propri caduti in guerra. Mosca ha consegnato 252 salme, ne ha ricevute 23 durante lo scambio avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Bielorussia Belta. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Luce Verde. Sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti tra SP151 Cinisello Binord, zona industriale, e Monza San Alessandro, in direzione della tangenziale est. Stessa situazione tra Monza San Alessandro e Cinisello Birobecco verso lo svincolo SP44 Milano Meda, Lentate Bruzzano. Sulla tangenziale est, rallentamente all'altezza di Carugate, Brugherio Nord, verso Lecco, e tra Linate, via Forlanini Rivoltana, e l'innesto con la tangenziale nord, sempre in direzione Lecco. Per il momento è tutto, buona serata e prudenza alla guida.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: E zero minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by